Un grandissimo buongiorno da Chris Lessarde su Shaosong Radio di Laut FM. Vi auguro una buona giornata, la giornata è incominciata, continuate a mandarmi la vostra musica che la caricheremo nell'arco della giornata e la faremo sentire a tutti. Eine wunderschöne guten Morgen alle, viel Spaß, bonjour a tutto il mondo, a bientôt, ciao!

Vi ricordo che state ascoltando Shao Song Radio di Chris Lessard su Laut FM, la vostra radio francese, italiano e tedesco. E fra un po' forse troveremo anche qualche moderatore che ci aiuta un po' per i nostri amici della Russia e vediamo un attimino per le traduzioni. Moderazione, ciao!

Vi ricordo di continuare a caricarmi i vostri song preferiti, che nel pomeriggio faremo una bella carica con tutti i song che mi arrivano dagli amici francesi, dagli amici tedeschi, dall'Italia, e vi devo dire molti amici russi che stanno in Europa mi stanno anche chiedendo di metterli il loro song russi. Ciao, a dopo!

Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

Ciao Song Radio di Chris Lessard sull'Out FM. Beh, siamo arrivati anche oggi alla serata. La musica comunque continua sempre. Vi volevo augurare un buon proseguimento di serata e ci vediamo domani. Schönen Abend, an alle, danke, a domani, buona nuit, ciao.

Ciao Song Radio di Chris Lessarde sull'Auto FM. Allora, vi annuncio sempre la stessa cosa, ma ve la devo dire: state ascoltando la radio trilingue, francese, italiano e tedesco, e ci trovate su TuneIn, ci trovate su Phonostar, ci trovate su Main Radio online. Ciao.

Allora ragazzi, sono ancora io, Show Song Radio di Crisi Le Sarde sulla 8 FM. Volevo ringraziare tutti per avermi mandato la vostra bellissima musica che ho caricato questo pomeriggio. Je voulais remercier tous les Français pour la musique que vous avez envoyé. Ich wollte die ganze deutsche Front, vielen Dank von der Musik. Danke. If I'm